Prenu potovut skapa gotska padret. Prenu potovut sin vergogna calendre. La lene lucio che sta caccia hondo poc. Pace che pace ogni costa de Santa Croz. Prenu potovut spera na se caparace. Canta potovut spera na da San Pudace. Solo caminaus de la ruota la hund. Conto comunaus de la rionica le punt. Fia na da flavesina. Da sa cuvia campesina. La rene sona latina. Parlo gascon alegria. Pazen barraie, avocadinoin zaraie, quan la vita s'acabaie.